maniera come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie.

e che va così, si perde un po' sperduto sul serio. L'accento qua non se ne va,